0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio a riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno, vi auguro una buonissima giornata, l'appuntamento è per domani.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È sabato mattina, benvenuti, eccoli qua, sabato 13 di giugno. Buongiorno e anche oggi partiamo assieme con il nostro appuntamento quotidiano in questo che è il 164esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.46.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Stefano Pescosolido, nato a Sora in provincia di Frosinone, ex tennista nato nel 1971. Buon compleanno anche a Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite dal 2007, nato nella parte nord-occidentale della Corea del Sud nel 1944.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: la notizia legata alla data di oggi. Andiamo al 13 giugno del 1983, quando la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquistò un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali, oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole. Nel 1983 divenne il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

E vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 13 di giugno. Iniziamo dal 1878, l'abbiamo studiato tutti a scuola, ha inizio il congresso di Berlino. 1946, Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 di giugno. 1956, parliamo di calcio, il Real Madrid vince la prima Coppa dei Campioni. Concludiamo con il 2005, quando Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. L'ascolta da

I santi del giorno, oggi la Chiesa ricorda Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. Sant'Antonio è il protettore di orfani, prigionieri, naufraghi, donne incinte, donne sterili, bambini malati, vetrai e reclute.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Stefano Pescosolido, nato a Sora in provincia di Frosinone, ex tennista nato nel 1971. Buon compleanno anche a Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite dal 2007, nato nella parte nord-occidentale della Corea del Sud nel 1944. Wow!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Weekend. Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Weekend. Hits. Music.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata di sole, quella che ci aspetta oggi, garantita dalla presenza dell'alta pressione che andrà sicuramente a stabilizzare la colonna d'aria e nel pomeriggio avremo quindi meno nubi rispetto a ieri anche nelle località di montagna. Temperature massime in aumento previsti nel pomeriggio tra 29 e 30 gradi in pianura, sui 23-24 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Domani una bella giornata di sole, una domenica soleggiata anche in quota, temperature che risalgono, si portano anche oltre di poco i 30 gradi. La situazione della prossima settimana vede un parziale cambiamento nella giornata di lunedì. Arriva un po' di aria fredda in quota nel pomeriggio, quindi attenzione allo sviluppo di temporali sull'arco alpino, sulle prealpi vicentine, anche in pianura nel Vicentino. Attenzione perché il rischio di un temporale anche di forte intensità è dato all'80%. A seguire nella giornata di martedì tornerà il sereno con temperature che rimangono ancorate attorno ai 30 gradi. Importante ondata di caldo infine a partire da giovedì, arriverà l'alta pressione subtropicale e di conseguenza le temperature aumenteranno parecchio. Già nelle giornate di venerdì e di sabato prossimo le temperature si avvicineranno per superare anche i 35 gradi, quindi importante ondata di caldo all'orizzonte. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, Weekend, la migliore musica.

0: La ricorrenza si celebra oggi la giornata internazionale della consapevolezza sull'albinismo. Inoltre in Italia è uno degli onomastici più festeggiati, quello di oggi è Sant'Antonio, precisamente Sant'Antonio di Padova. E allora con gli auguri a tutti gli Antonio, io vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi informiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno sulla 4 Brescia-Padova per lavori rimane chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.
8: Baby, quanto fa?

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: pubblicità.
1: Che bello qui! La natura!
2: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: 13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio a riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno. Vi auguro una buonissima giornata, l'appuntamento è per domani.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata di sole, quella che ci aspetta oggi, garantita dalla presenza dell'alta pressione che andrà sicuramente a stabilizzare la colonna d'aria e nel pomeriggio avremo quindi meno nubi rispetto a ieri anche nelle località di montagna. Temperature massime in aumento previsti nel pomeriggio tra 29 e 30 gradi in pianura, sui 23-24 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Domani una bella giornata di sole, una domenica soleggiata anche in quota, temperature che risalgono, si portano anche oltre di poco i 30 gradi. La situazione della prossima settimana vede un parziale cambiamento nella giornata di lunedì. Arriva un po' di aria fredda in quota nel pomeriggio, quindi attenzione allo sviluppo di temporali sull'arco alpino, sulle prealpi vicentine, anche in pianura nel Vicentino. Attenzione perché le rischio di un temporale anche di forte intensità è dato all'80%. A seguire nella giornata di martedì tornerà il sereno con temperature che rimangono ancorate attorno ai 30 gradi. Importante ondata di caldo infine a partire da giovedì, arriverà l'alta pressione subtropicale e di conseguenza le temperature aumenteranno parecchio. Già nelle giornate di venerdì e di sabato prossimo le temperature si avvicineranno per superare anche i 35 gradi, quindi importante ondata di caldo all'orizzonte. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Vi informiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno, sempre sulla 4 Brescia-Padova, per lavori rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano e sulla 28 Portogruaro-Conegliano fino alle ore 5. Di lunedì 15 giugno rimangono chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
7: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:04.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Venezia Padova si verificano code per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla 28 Portogruaro Conegliano si rallenta per lavori in corso tra Porcie e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e per traffico intenso rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per ora, più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

13 giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con l'oroscopo. E allora vediamo che per l'Ariete arriva un intervento inatteso che vi farà risolvere un problema. Toro, le stelle aumenteranno le vostre probabilità di successo. Gemelli, provocate un dialogo chiarificatore con accortezza. Cancro, vi ritroverete di fronte ad alcune improvvise difficoltà. Leone, troverete gli appoggi adeguati per concludere una trattativa. Vergine, non perdete tempo a discutere, non ne vale la pena. Bilancia, sarete un po' irritabili e nervosi, controllatevi. Scorpione, giornata più che buona con le stelle che vi daranno una mano. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli e Capricorno, trascorrete ore serene con le persone care. Per quanto riguarda l'Acquario, dovrete orientarvi tra una serie di pensieri contraddittori, mentre i Pesci dovranno dedicare uno spazio al riposo tra i numerosi impegni mondani. E con questo io ho concluso anche l'oroscopo del 13 di giugno. Vi auguro una buonissima giornata, l'appuntamento è per domani.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: www.radiovicenza.com

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata di sole, quella che ci aspetta oggi, garantita dalla presenza dell'alta pressione che andrà sicuramente a stabilizzare la colonna d'aria e nel pomeriggio avremo quindi meno nubi rispetto a ieri anche nelle località di montagna. Temperature massime in aumento previsti nel pomeriggio tra 29 e 30 gradi in pianura, sui 23-24 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Domani una bella giornata di sole, una domenica soleggiata anche in quota, temperature che risalgono, si portano anche oltre di poco i 30 gradi. La situazione della prossima settimana vede un parziale cambiamento nella giornata di lunedì. Arriva un po' di aria fredda in quota nel pomeriggio, quindi attenzione allo sviluppo di temporali sull'arco alpino, sulle prealpi vicentine, anche in pianura nel Vicentino. Attenzione perché il rischio di un temporale anche di forte intensità è dato all'80%. A seguire nella giornata di martedì tornerà il sereno con temperature che rimangono ancorate attorno ai 30 gradi. Importante ondata di caldo infine a partire da giovedì, arriverà l'alta pressione subtropicale e di conseguenza le temperature aumenteranno parecchio. Già nelle giornate di venerdì e di sabato prossimo le temperature si avvicineranno per superare anche i 35 gradi, quindi importante ondata di caldo all'orizzonte. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno

bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue. Amigo,

0: Viabilità. Luce verde, Veneto.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della regione. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente sulla 4 Milano-Venezia, sono previsti sulla Romea e nell'area di Mestre a ridosso della città d'arte del territorio. A proposito della 4, sono in corso i lavori tra le uscite di Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori e riduzioni della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano, con frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla statale 434 Transpolesana, per lavori si transita su uno scambio di carreggiata tra la Pesa e la Rizza fino al 30 giugno, mentre sulla statale 52 Carnica per lavori si transita a senso unico alternato a Santo Stefano di Cadore. Lavori notturni poi sulla 13 Padova Venezia, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Rovigo Sud Villa Varzana verso Bologna, uscita consigliata Boara. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, chiusa dalle 23 alle 5 l'uscita e l'entrata di Pordenone, zona commerciale, in direzione Porto Gruaro. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La mia risposta sei tu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: pubblicità.
1: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. In questa direzione rallentamenti con code sempre per lavori tra Desenzano e Brescia Est, sempre in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia, e sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano a causa di lavori si procede in coda tra Porcie e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio 4. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Buongiorno Vicenza.
9: Buongiorno Vicenza.
8: Weekend.
10: Ehi là. E là c'è qualcuno? Certo che c'è qualcuno all'ascolto, anzi direi che siete sempre di più voi che ci seguite, che seguite Radio Vicenza. Ma non sono io a dirlo, magari farei anche presto, mi invento qualcosa. No, sono i dati ufficiali Audi Radio freschi di indagine che ci segnalano un aumento degli ascolti medi settimanali e soprattutto i contatti quotidiani, ben il 40% in più rispetto all'anno scorso, quindi grazie. Hai visto che radio ascolti? Radio Vicenza, naturalmente. Oggi, sabato 13 giugno, siamo insieme, lo saremo fino a mezzogiorno con Martino Montagna, in questo appunto 13 giugno che si celebra la giornata internazionale della sensibilizzazione sull'albinismo, che è questa rara condizione genetica, no? Che sapete caratterizza, è caratterizzata dalla ridotta o assenta produzione di melanina. Le persone con albinismo possono presentare una pelle e una capigliatura molto chiare e spesso hanno anche particolari problemi, esigenze, insomma, legate alla vista e alla protezione dai raggi solari. La giornata vuole promuovere inclusione, consapevolezza e contrastare pregiudizi e discriminazioni. Ma oggi si festeggia uno dei santi più amati dagli italiani, Sant'Antonio da Padova, venerato in tutto il mondo e tradizionalmente invocato come il protettore degli oggetti smarriti. Auguri quindi a tutti gli Antonio e le Antonia che ci stanno seguendo questa mattina, anche Antonietta mettiamo dentro, ma sì. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Ban Ki-moon, già segretario generale delle Nazioni Unite. Ciao Ban. E all'attore americano Chris Evans, 45 anni, che è ovviamente diventato celebre grazie al ruolo di Captain America, come dicono loro, Capitan America sul grande schermo. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Ha destato sensazione la notizia della finta relazione online, con un ricatto che però era vero, quello sì che era vero. Un 72enne altoatesino ha prestato il proprio SUV a una donna 33enne conosciuta sul web in un sito di incontri, ma per riaverlo si è sentito chiedere 4.500 euro sotto la minaccia di vederlo bruciato. Il piano è saltato grazie fortunatamente a un'operazione dei carabinieri a Bassano del Grappa. La politica effervescente, frizzantina direi, a Vicenza, dal caso diventato social religioso, lo scontro tra l'europarlamentare Elena Donazzan, che ha annunciato di aver querelato il parroco di Sarcedo per presunte offese sui social. Ovviamente ampia copertura delle testate locali, forte dibattito online, anche noi ne abbiamo parlato molto nei nostri notiziari, andate a leggere sui social i commenti, veramente ce n'è per tutti i gusti. Nel primo consiglio comunale di Arcugnano il sindaco e la maggioranza hanno sollevato la questione della ineleggibilità della consigliera Simona Siotto, che ricopre lo stesso suo ruolo anche a Vicenza. La discussione si è subito accesa per la reazione della consigliera che ha annunciato un ricorso. Potrebbero esserci sia il rischio di rallentamenti ma anche ulteriori strascichi istituzionali, perché qualcuno dice le elezioni non sono valide, vedremo. Ma non si sono placate in settimana le reazioni all'annuncio del parlamentare vicentino Eric Pretto di aver lasciato la Lega, non senza note polemiche e direi anche un po' asprette. È scattato il toto partito, ma al momento non ha ancora deciso dove andare. Glielo chiederemo di persona perché sarà con noi questa mattina tra pochi minuti in diretta su Radio Vicenza Eric Pretto. Infine, il calcio, sono iniziati i mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico, un'edizione storica con 48 squadre. Purtroppo sono ancora troppo poche per farci entrare anche l'Italia. Forse con 60, ma forse lo ha detto anche Infantino, il numero uno della FIFA, per avere l'Italia ai mondiali bisognerebbe arrivare a 100 squadre. Forse lì ci arriviamo. Manchiamo per la terza volta consecutiva, che è un record negativo mai visto per una nazionale, 4 volte campione del mondo. Ma parleremo anche della Nerossi Vicenza e dei primi movimenti sul mercato con il nostro Fabio Noaro, che ci dirà anche chi vincerà i mondiali. Quindi pronti a scrivere e prendere nota. Sarà con noi questa mattina a Buongiorno Vicenza Weekend, che parte naturalmente questa mattina con cosa poteva partire musicalmente parlando? Parte ovviamente con la canzone, la sigla dei mondiali, che è cantata naturalmente da Shakira, che è abbonata insieme al rapper nigeriano Burna Boy. Ironia della sorte, questa canzone è intitolata con una esortazione tutta italiana. Noi che non ci siamo. Mi sa tanto che qualcuno si è divertito un po' a prenderci in giro, per prenderci per i fondelli. Dai, dai, Shakira e Burna Boy in diretta su Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Dai dai è la sigla di Shakira e Barda Boy per i mondiali del 2026. Un'esortazione italiana a noi che non ci siamo con la nazionale. Perfetto. Ma questa settimana non solo ovviamente c'è stato l'inizio dei campionati del mondo di calcio, ma in settimana si è parlato molto di politica. Abbiamo detto tanti casi legati per esempio all'europarlamentare Elena Donazzan, l'abbiamo appena ricordato, al caso di Arcugnano, ma si è parlato molto in settimana anche della decisione di Eric Pretto, che è un parlamentare vicentino, di praticamente lasciare la Lega, che era il suo partito. Molte polemiche, molte, come dire, anche molti battibecchi da una parte e dall'altra, ma Eric Pretto questa mattina è qui con noi. Buongiorno Eric. Allora, Eric, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, come andiamo? Tutto bene?
3: Assolutamente sì.
2: Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Abbiamo detto è stata una settimana insomma ricca di interventi, un sacco di articoli, interviste eccetera eccetera, quindi anche noi di Radio Vicenza siamo felici di averla qui con noi in diretta, proprio anche per capire intanto le motivazioni, no? Perché un parlamentare che comunque è militante della Lega da tanti anni ad un certo punto decide di andare via, diciamo, di sbattere la porta, dice io basta con la Lega, non voglio più avere nulla a che fare. Come mai?
3: Ma il tema è molto semplice. Io stavo continuando a portare avanti il mio lavoro, il mio impegno con grande dedizione nonostante le difficoltà evidenti in cui il nostro partito si ritrova da molto tempo, quello che era almeno il nostro partito.
2: Sì.
3: E difficoltà legate a dire delle complicazioni nel dare risposte al territorio, nell'avere noi stessi delle risposte da parte dei nostri membri al governo.
2: Okay.
3: Tutto questo si cercava di gestirlo in maniera abbastanza silenziosa e con grande appunto dedizione lavorativa. Quello che io non ho potuto accettare, e che sicuramente ha fatto traboccare un vaso già pieno,
2: sì,
3: è il fatto che il lunedì 25 maggio io mi sono visto senza alcun preavviso arrivare una PEC dalla Lega,
2: sì,
3: in cui sostanzialmente mi informavano del fatto che avevano inteso avviare nei miei confronti un provvedimento disciplinare di espulsione, perché a loro dire non avrei contribuito abbastanza economicamente al sostegno del partito.
2: Sì,
3: peccato
2: sì,
3: che
2: sì, sì,
3: da quattro conti fatti soltanto con pagamenti tracciabili io in questi anni abbia versato oltre 322.000 euro, molto più di altri colleghi che però non hanno avuto le medesime attenzioni, mettiamola così.
2: Ok, ma quindi so, praticamente lei ha versato, si sa, no, che comunque chi entra in un partito ha dei ruoli, deve comunque una quota versarla al sostentamento delle iniziative.
3: Certamente.
2: È una cosa che tutti fanno, quindi è comunque tracciabile, è comunque regolare, però insomma in realtà lei invece una cosa che l'aveva fatta, quindi c'è qualcosa che non quadra. Come mai si è dato, era forse un pretesto per dire senti qui non è più aria?
3: Allora io ovviamente me la sono chiesta questa cosa,
2: sì.
3: Confesso che ho passato dei giorni bruttissimi perché ho ricevuto appunto questa comunicazione molto formale, tenendo anche conto che io non sono soltanto un parlamentare ma ero consigliere federale della Lega, uno di 22 eletti l'anno scorso.
2: Quindi a livello nazionale.
3: A livello nazionale, e credo che, come dire, questo tipo di atteggiamento già di per sé non vada bene nei confronti di un massimo dirigente del partito.
2: Okay.
3: In secondo luogo, io ovviamente mi sono chiesto le motivazioni che abbiano portato a questo provvedimento evidentemente strumentale, smontato, cosa che ho fatto nelle mie memorie difensive, puntualmente dal punto di vista sostanziale e giuridico.
2: Sì.
3: E io credo che le motivazioni siano sostanzialmente tre. La prima è che una serie di militanti ancora da alcuni mesi avevano iniziato a ipotizzare il mio nome come prossimo candidato alla segreteria regionale,
2: sì,
3: del Veneto.
2: Okay.
3: E so che questa cosa non era piaciuta ad alcuni vertici.
2: Okay.
3: Successivamente c'è stata certamente la mia, come dire, presa di posizione su quella che consideravo una poco opportuna candidatura alle suppletive del Veneto di quello che è il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, oggi eletto appunto in Veneto alla Camera dei Deputati. Okay. E poi c'è stata certamente la mia perplessità manifestata nei confronti del nuovo Tribunale della Pedemontana, ascoltando semplicemente molti sindaci dell'Alto Vicentino. Ecco, credo che queste siano state le condizioni che hanno portato poi a un provvedimento assolutamente ingiustificato, ma più nei modi che nella sostanza, perché mi creda, non è possibile che una comunità politica si permetta di trattare così uno dei suoi membri.
2: Ma ecco, Eric Pretto, quindi in diretta con noi, parlamentare vicentino, ma così però mi permetta, gliel'ha data vinta, perché volevano forse che se ne andasse, lei se n'è andato.
3: Ma guardi, a me non interessa darla vinta o darla persa. Sì. Io so che per 20 anni ho lavorato, mi sono impegnato, ho portato a casa dei risultati, la gente me lo riconosce. E io non posso accettare, per la mia dignità e per il rispetto che devo a me stesso, che qualcuno si permetta di dire o fare certe cose nei miei confronti, specialmente, mi consenta,
2: sì,
3: dopo un lavoro importante fatto in Commissione Antimafia, che questo provvedimento mi venga combinato a partire dalla segnalazione presunta perlomeno di una persona che ha avuto dei trascorsi con la giustizia è francamente riprovevole.
2: Senta, ma è un momento un po' delicato per la Lega, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Leggiamo, insomma, no? Vediamo molti movimenti, insomma, un po' di difficoltà in questo momento, lei è d'accordo?
3: È un momento che dura da molto tempo, è un momento che abbiamo cercato con grande volontà costruttiva di superare, proponendo delle soluzioni, ipotizzando delle strade diverse, però quello che io ho notato è che in capo a una certa dirigenza non c'è la volontà di cambiare, e questo mi dispiace molto, perché la Lega ha una comunità di militanti che ci credono, che meritano rispetto, e in questo modo non sono messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente.
2: Senta, c'è già ovviamente cominciato il Toto partito. Dove andrà Eric Pretto? Ci sono i bookmakers che danno una quota a Forza Italia, una quota al nuovo movimento di Roberto Vannacci. Lei cosa sta facendo? Ci sta pensando? Che cosa? Dove la vedremo? Dove la vedremo?
3: Io sinceramente le dico, negli ultimi 10 giorni sono stato impegnato completamente in quelle che sono state le operazioni di autotutela della mia dignità personale.
2: Okay.
3: Ora siedo, mio malgrado, al gruppo misto, essendo uscito dalla Lega come indipendente. E sicuramente ho avuto, insomma, delle avance da parte di numerose formazioni.
2: Ah, però.
3: Questo è evidente, perché chiaramente qualcuno si è reso conto del lavoro positivo che
2: possiamo dire quale? Ci può dire quale? Da che parte?
3: Più di uno.
2: Va bene.
3: Quello che io mi sento di dire è che ritengo che sia importante portare avanti un lavoro di sostegno a questo governo, perché è un governo che sta facendo bene, che sta cercando di portare a casa degli obiettivi per il nostro paese, e ad esempio quello che è accaduto ieri dal mio punto di vista è stato alla Camera è stato un po' spiacevole, perché non tutti hanno dato il sostegno al governo relativamente a quelle che sono state le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo della settimana che verrà, e credo che questo sia un dato significativo. Per capirsi, io ho votato a favore delle dichiarazioni fatte del Presidente del Consiglio, Futuro Nazionale ha votato contro.
2: Ah, ok, e quindi sono situazioni un po' difficile anche forse da interpretare. Va bene, allora Eric Pretto, io veramente la ringrazio, è stato gentilissimo essere qui con noi, le auguriamo ovviamente tutto il bene possibile, di trovare una posizione e magari anche una nuova casa politica per continuare il suo lavoro.
3: Quello che è certo è che io continuerò a lavorare per i miei cittadini, che ancora mi sostengono con grande forza.
2: Benissimo, e allora grazie veramente a Eric Pretto qui in diretta a Radio Vicenza. A presto!
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: E allora abbiamo parlato naturalmente di AD, e quindi di stranieri, di sconosciuti, e allora Goodbye Stranger dei Supertramp.

0: più.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza. Pubblicità.
3: Che bello qui. La natura.
4: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque. Connettiamo forte.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
13: Sette eredi.
15: Chi è il prossimo?
13: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
13: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
13: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Talk to me e parla con me. Naturalmente questa è la radio che parla di te. Radio Vicenza, sempre sul pezzo, in diretta ogni sabato mattina con Martino Montagna. Sono le 10:34 minuti anche di questo sabato 13 di giugno. Tra le tante cose che iniziano oggi a Vicenza c'è una cosa molto molto particolare. Si chiama Campi Scuola Nazionali e soprattutto ha un motto che secondo me è fantastico, cioè mettere il noi prima dell'io, ed è una cosa organizzata dall'Associazione Nazionale Alpini che oggi si tiene a San Gottardo in provincia di Vicenza. Voi lo sapete che Radio Vicenza da quest'anno è la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie a questo accordo firmato con i 5 presidenti delle sezioni beriche, quindi Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno. Con noi questa mattina in diretta c'è Rocco Cunzolo, che è proprio il responsabile del campo scuola di San Gottardo a Vicenza. Buongiorno.
2: Buongiorno radio
0: Vicenza. Vicenza, non siamo Radio sì. Cosenza e neanche Radio Potenza, mi raccomando. Allora, buongiorno, come stanno andando?
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora mi presento come già mi avete presentato, sì. Ringrazio tutti la cittadinanza di Vicenza che ascolta Radio Vicenza e nonché anche le province limitrofe. E ringrazio voi, la radio, che fate conoscere il nostro campo scuola e non per ultimo anche la sezione di Vicenza, la sezione alpina di Vicenza.
0: La sezione Monte Pasubio, salutiamo il presidente che è naturalmente Lino Marchiori. Lino Marchiori.
2: Ciao Lino. Allora, innanzitutto sono felicissimo di essere, diciamo, qui a San Gottardo. E per me è il quarto anno di esperienza come campi scuola. Come hai detto benissimo, il nostro obiettivo è il noi prima dell'io,
0: cioè bellissima, questa è una cosa stupenda,
2: fare comunità e non essere individuali. Infatti insegneremo ai ragazzi in questi 15 giorni di aiutarsi l'uno con l'altro e fare comunità. Questo è il nostro obiettivo principale.
0: È un obiettivo straordinario proprio in questo momento, in questa era dove invece rischiamo sempre di isolarci e soprattutto i giovani si isolano con sto

0: a fare un'escursione alle 52 gallerie su Monte Ortigara e sull'altopiano di Asiago, okay, dove andremo a depositare le corone di alloro ai monumenti ai caduti.
1: E questa è azione di memoria, azione di memoria, perfetta.
0: Esatto, noi dobbiamo dare anche, diciamo, far capire ai giovani che loro si sono sacrificati per, diciamo, il mondo in cui stiamo vivendo attualmente, anche che se in questi, diciamo, ultimi anni non è un mondo tranquillo come era in passato. Esatto. Però dobbiamo tramandare, diciamo, il nostro obiettivo è, innanzitutto dobbiamo fare comunità e non devono essere individualisti e amalgamarsi l'uno con l'altro, come si dice in gergo alpino, alzarsi lo zaino l'uno con l'altro, aiutandosi.
1: So che fate anche azioni di primo soccorso, questo è importantissimo perché, insomma, l'emergenza è dietro l'angolo, e non solo, fate anche corsi di educazione civica, che ce ne vuole in questo periodo.
0: Sì, ci saranno i nostri sanitari della sanità alpina che saranno BLSD o BLS, nonché daranno delle nozioni principali di sanità, che anche loro, essendo volontari, ringraziamo la sanità alpina che sono qui con noi H24. Loro operano insieme a noi sia, diciamo, quando siamo al campo, sia quando, diciamo, siamo a fare le nostre escursioni. Sono un pilastro importante del nostro campo.
1: Ecco, so che tra l'altro ci sono veramente sempre più giovani che vengono attirati da questa azione che fate, cioè molti giovani che hanno voglia di come dire, mettersi un po' alla prova, soprattutto di avere anche un po' di disciplina, perché, insomma, perché no, ci vuole anche questa. Chi sono questi ragazzi che vengono? Ma l'età e poi anche da dove arrivano, insomma?
0: Allora, i ragazzi sono dai 16 ai 24 anni, da tutta Italia, arrivano nei vari campi, non soltanto a San Gottardo, ma ci sono in Veneto, ci sono altri campi, come Bassano, Feltre, eccetera. E sono da tutta Italia, arrivano dalla Calabria a salire dal Friuli Venezia Giulia dalla Valle d'Aosta. Cioè, è molto variegato il territorio.
1: Beh, anche ragazzi, questa è una cosa bellissima, perché, insomma, si trovano da regioni diverse, da città diverse, quindi, insomma, bello anche questo, si conoscono, insomma, no? Si conoscono,
0: sì, questi ragazzi. È come, diciamo, tra virgolette, come la vecchia Naia, che tutti, diciamo, dalle varie regioni si andava, un esempio che sto a Bassano a fare il car, si trovavano varie culture, vario modo di pensare, ma poi alla fine facevamo un gruppo. Infatti, come sappiamo, alle adunate degli alpini o diciamo a quelle sezionali, tante persone si rincontrano dopo tantissimi anni.
1: Rocco Cunzolo è il responsabile dei campi scuola nazionali che partono a Vicenza oggi da San Gottardo. Ma caro Rocco, so che lì vicino a te c'è un certo Roberto Tovo, che è un altro grande amico degli alpini e di Radio Vicenza, perché loro fanno una grande bella iniziativa del baccalà solidale. Non so se ne hai mai sentito parlare.
0: Infatti io ho detto, guarda, essendo a Vicenza, vicentino, tutti parlano di questo baccalà che è buonissimo, ne vorrei provare la pietanza.
1: Bisogna assaggiarlo, bisogna assaggiarlo.
0: esatto.
1: Va bene.
0: E poi dimenticavo, sì, diciamo, loro sono strutturati che la mattina fanno educazione, si alzano alle 6:30, fanno educazione fisica,
1: okay,
0: e fanno colazione. Alza bandiera,
1: sì,
0: come, diciamo, perché, diciamo, iniziamo la giornata con l'alza bandiera, come si utilizza, e poi iniziano le varie attività e con fine giornata la maena bandiera.
1: Quindi, insomma, è una piccola vita di caserma, tra virgolette, insomma.
0: È, diciamo, una vita di sociale, chiamiamola, di comunità.
1: Di comunità. Benissimo, so che poi tanti che fanno questa esperienza, poi magari qualcuno va avanti e in effetti dai

0: campi scuola ogni tanto emerge qualcuno che vuole provare l'esperienza della naja, quindi del militare da professionista, giusto?
1: Bravo. Sì, infatti io in questi 4 anni, oltre agli altri miei colleghi direttori di campi scuola, diciamo abbiamo portato, Dio, quello non si dice abbiamo portato, sono stati i ragazzi che hanno scelto, diciamo, la vita militare, ma non soltanto militare come esercito, ma delle forze armate,
0: certo,
1: polizia, guardia di finanza,
0: certo,
1: e vigili del fuoco, oppure anche si sono, diciamo, iscritti alla protezione civile sia comunale che ANA.
0: Che diciamo, è una cosa importantissima, bisogna dirlo.
1: Sì, sì, importantissima. Infatti noi in questo ci crediamo e speriamo di trasmettere questi valori che, diciamo, si stanno perdendo in questa comunità.
0: Va bene, però, allora... Sì. Rocco Cunzolo, una cortesia, ci saluti tutti i ragazzi e se può dire loro che Radio Vicenza con il cuore li sta seguendo e quindi...
1: grazie tante, vi aspetto su anche per un momento conviviale insieme. Grazie a tutti i radio spettatori.
0: Sì, grazie a voi, grazie a voi, e un salto lo faremo di sicuro, veramente. A San Gottardo
1: grazie,
0: di Vicenza.
1: Saremo lieti.
0: Benissimo.
1: Tante.
0: Grazie, allora, viva gli alpini, Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini. In questa mattinata, sabato 13 giugno, naturalmente si prosegue in diretta fino a mezzogiorno con Martino Montagna. Sono le 10:44 minuti e vi ricordo che tra non tantissimo avremo un altro grande ospite, un nostro caro amico, si chiama Fabio Noaro, chi non lo conosce, e sarà con noi per parlare dei mondiali di calcio, ma per parlare anche del mercato del nostro amatissimo Lanerossi Vicenza.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
7: Weekend. Anche in questo sabato 13 giugno in diretta con Martino Montagna e per ricordare che oggi 13 giugno è Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati in Italia, è veramente venerato in tutto il mondo e tradizionalmente invocato come protettore degli oggetti smarriti. Quindi auguri Antonio, Antonia, Antonietta, ebbene sì, Antonella anche forse, va bene. E naturalmente buon onomastico a tutti voi e bisogna anche ricordare che Sant'Antonio è uno dei santi davvero amati anche da cantanti ed artisti. Per esempio Cristina D'Avena, chi non la conosce, è la voce, no, che ha accompagnato l'infanzia di migliaia e milioni di bambine e di bambini. E Cristina D'Avena ha confessato che ha un legame speciale con Sant'Antonio e ha detto che è come se fosse il suo fidanzato. E poi ha detto anche che nella sua vita è stata miracolata diverse volte. Confessato che parla con lui, ha un rapporto familiare, quindi una grande devozione, una grande fede. E Cristina D'Avena Adesso ce la ascoltiamo, perché nel 2020 ha fatto un pezzo addirittura dance con DJ Matrix e Amadeo Preziosi, Cristina D'Avena con Faccio la Brava in diretta su Radio Vicenza.

0: hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Playing the hits.
7: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
8: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
7: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa di lavori sulla 28 Portogruaro Conegliano si verificano code tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio 4. In questa direzione code in uscita allo svincolo di Portogruaro, sempre per lavori. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e per lavori rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Fino alle ore 10 di domenica 14 giugno ricordiamo che rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est per lavori in entrata in direzione Milano. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Tuca Macarena in diretta a Radio Vicenza. L'ultimo successo estivo, quindi il tormentone sicuramente lo sarà in questa estate anche a Radio Vicenza con Baby K, che ha unito due balletti naturalmente importantissimi, famosissimi, come il Tuca Tuca e la Macarena. Beh, complimenti. Devo dire, grande originalità. Ma che cosa sta venendo fuori in redazione per quanto riguarda le notizie di questa mattina fresche al sabato 13 giugno 11 e 7 minuti? Ebbene, attenzione cari amici di Vicenza, perché da lunedì cambierà la viabilità. Dovete stare attenti in viale San Lazzaro per lavori di scavo eseguiti da Vireti. Devono posare praticamente una nuova condotta di telecomunicazioni, quindi è previsto il restringimento della carreggiata dal civico 120 fino alla rotatoria con via Fermi. Mi raccomando, sarà interessata da cantiere. Poi altri possibili disagi invece, attenzione, se abitate dalle parti di Grisignano, Grumolo della Badesse, Montegalda, Montegaldella, Camisano, Vicentino e anche in alcuni comuni padovani come Veggiano, Cervarese e Rubano, perché Viacqua è al lavoro per una probabile rottura dell'acquedotto consortile Bonna e quindi si segnalano cali di pressione e possibili interruzioni dell'acqua in diversi comuni, quelle che vi ho detto prima. Quindi si invita la popolazione a limitare i consumi fino al termine dell'intervento, perché insomma potrebbe esserci l'acqua un po' sporchina, insomma, che potrebbe anche non uscire dal rubinetto, quindi attenzione. E infine, notizia di questa mattina, il direttore generale dell'Ulzotto Berica, Peter Asenberg, che in questa settimana ha avuto un po' di grattacapi soprattutto nei rapporti con i primari dell'Ulz, ebbene ha incontrato quattro infermieri, così li ha voluti salutare, perché ci sono state delle storie davvero straordinarie, perché ha incontrato per esempio i due infermieri al pronto soccorso di Arzignano, che sono i due fidanzati che hanno salvato la vita a un bimbo di 13 anni durante un volo. Poi è andato a salutare una collega aggredita mentre assisteva un paziente a Vicenza e un'infermiera in riabilitazione dopo un grave incidente stradale. Quindi ha voluto dare un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla passione che hanno per il lavoro, quindi per assistere ai pazienti, perché insomma senza infermieri sappiamo quanto importanti sono, no? E quindi insomma è giusto anche ricordarsi di chi lavora e di chi dà una mano ogni giorno quando noi non stiamo bene. E allora la nostra mattinata adesso, come già avete sentito, prosegue in maniera molto

0: tramontabile, bellissima Jamie.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: Buongiorno Vicenza, in diretta sempre fino a mezzogiorno, anche in questo sabato 13 giugno, Martino Montagna, e adesso i mondiali di calcio che sono iniziati questa settimana con le prime partite, soprattutto delle squadre che ospitano i mondiali, che sono tre le nazioni, quindi Stati Uniti, Canada e naturalmente il Messico. Qualche sorpresina c'è stata, però insomma le squadre di casa sono riuscite quasi tutte a vincere, naturalmente Messico e Stati Uniti questa notte, Stati Uniti 4-1 al Paraguay, il Canada ha pareggiato 1-1 con la Bosnia. Ma per parlare di calcio, dei mondiali e soprattutto per sapere chi sarà la nazione che andrà a vincere il mondiale 2026, abbiamo con noi collegato Fabio Novaro. Ciao Fabio.
3: Ciao Martino e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza.
0: Ciao caro, come stai?
3: Tutto bene, sono qui al mare.
0: Ah beh, allora, chi sta meglio di te?
3: Qualche altro. Come?
0: Chi è che sta meglio di te, caro Fabio? Al mare?
3: No. Sì.
0: Senti un po'.
3: Allora, volevo dirti, caro Martino, visto che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini,
0: sì,
3: che anch'io sono un alpino, ero del 12° scaglione 81 della caserma Fantuzzi di Belluno.
0: E allora abbiamo un alpino, Fabio Novaro, grande Fabio. Hai visto qualche partita delle prime al mondiale?
3: Allora io sono sincero, caro Martino. Allora tu mi dirai, hai seguito il mondiale? Raramente. Ho aperto un sondaggio sul mio programma sportivo del lunedì sera, TV7 in Triveneta, ne approfitto anche per fare un po' di pubblicità a Radio Vicenza.
0: Sì.
3: Che il mondiale, quanti sono che lo seguono di noi italiani?
0: Sì.
3: E ti dirò che è basso il livello della percentuale, perché certo è stato visto l'inaugurazione, no?
0: Sì,
3: però
0: sì,
3: se devo essere sincero, non c'è quell'entusiasmo, quella passione per il fatto che manca la nostra nazionale italiana.
0: Penso
3: che magari il campionato mondiale lo si guarderà con più passione più avanti, quando cominceremo a vedere magari le quotate squadre tipo Argentina, Brasile, le sorprese del Messico, poi la solita Francia, la Spagna e via dicendo. Però se devo essere sincero, per il momento non mi sta soddisfando questo mondiale, oppure sarà il calcio che mi sta un po' annoiando, perché non vedo più divertimento.
0: Ok, forse c'è un po' troppa frenesia, mi sembra, nel gioco. Si gioca veramente a 2000 all'ora e tutta velocità, a discapito qualche volta della tecnica.
3: Sì, sono d'accordo, perché effettivamente ormai sono cambiati i tempi, i moduli, gli schemi, e poi anche gli stessi allenatori che danno visioni di gioco diverse ai giocatori. Però sai, il mondiale è sempre un richiamo. Adesso abbiamo visto che il Messico, no?
0: Sì.
3: E tutti già cominciano a dire il Messico sarà la squadra che arriverà in finale, ma ci saranno tante sorprese, anche i paesi, quindi delle squadre dell'est, magari anche le squadre africane, insomma. Ormai il campionato del mondo non è più come una volta, che si dava per scontato che sarebbero state le varie Italia, Argentina, Germania, Brasile, via dicendo. Ci sono anche le sorprese che potrebbero essere rappresentate appunto dalle squadre anche del Sudafrica.
0: Senti, ma secondo te un nome secco per la squadra vincitrice del Mondiale 2026? Perché è facile dire sulla carta la Francia, beh, insomma, guardi la squadra, guardi i nomi e dice qua francesi. Ma secondo te?
3: Certo. Secondo me, io ormai non so se sono un tradizionalista, ma ho la sensazione che sia ancora una volta possa essere l'Argentina, perché è una squadra che a me...
0: Argentina sì, ancora?
3: Sì, secondo me sì, la squadra è forte, lo sono anche le altre, per carità, perché ormai il mondiale, quando si arriva in mondiale, sono tutti cavalli di razza. Però ti ripeto, non so, ma è una squadra molto solida, potente, e credo che magari arriverà quantomeno in finale. E io ho qualche dubbio anche sulla Francia, se devo essere sincero. Ti dico, attenzione alle sorprese delle squadre dell'est o le squadre africane, eh? Attenzione.
0: Senti, tornando un po' a Vicenza, no? Quindi il mondiale abbiamo detto, sì. Insomma, comunque sarà spettacolo, perché poi alla fine, insomma, comunque sono i migliori giocatori del momento, perché di meglio, certo, non c'è. Ieri Infantino ha scherzato, adesso torniamo un attimo sul Vicenza, però ieri Infantino ha scherzato, ha detto che per far sì che l'Italia possa qualificarsi la prossima volta farà un mondiale con 60 squadre, che forse ce la facciamo. Secondo te ne usciamo dalla crisi del calcio italiano, e se sì, in che modo si può uscire?
3: Guarda, stai toccando un tasto che ormai sta diventando patetico e noioso, perché arriva sempre dai palazzi alti della federazione, no? Sì. Dove purtroppo non si muove un birillo, o addirittura vengono messe le solite persone che poi alla fine non cambia gli ingredienti di questo minestrone che ormai è diventato indigesto. Sì. Perché? Perché ormai si sa che chi va al potere non dà un cambiamento a quello che dovrebbe essere il calcio di adesso, perché ormai ci stiamo annoiando tutti, per il fatto anche che gli stessi giocatori, gli stessi allenatori sono un po' tutti sullo stress, no? Perché non ci sono delle indicazioni che gli possono garantire un calcio più pratico, un calcio più lineare. Invece basta che tu guardi anche il discorso degli arbitri col VAR, no?
0: Sì.
3: Che metti in difficoltà anche il pubblico, se non sa se è gol, che deve aspettare quasi 3-4 minuti per sapere se è stato convalidato oppure no. Insomma, ci sono tante situazioni che il calcio dovrebbe diventare come 40 anni fa, quasi mezzo secolo fa, non dico quasi mezzo secolo fa, però tornare quantomeno a un calcio più genuino, che non c'è, sì, più, che non c'è, sì, più, perché è così.
0: Speriamo Fabio. Senti, veniamo alla Nerossi Vicenza. Allora, le ultime, sì, di mercato, perché ieri la nostra Valentina Ruzza, detta anche, sì, la Ruzza, sul nostro sito www.radiovicenza.com nel news ha lanciato la notizia che il Vicenza si starebbe per mettere diciamo una bella corazza per il campionato di Serie B, perché c'è l'interesse su questo laterale che si chiama appunto Corazza, mi pare che arrivi dalla Salernitana, se non sbaglio.
3: No, allora Corazza e Amei sono i giocatori già acquistati che arrivano dal Bologna.
0: Ah, ok.
3: Sì, sono entrambi del Bologna, uno è terzino e l'altro è, sì, tutti e due sono i difensori, uno più esterno. Sono già in dirittura d'arrivo, Corazza e Amei. E poi mi dicono proprio che oggi dovrebbe quasi essere ufficiale anche Zacchi, il portiere del Sassuolo, quindi va in pratica a coprire quel buco che c'era con Gagno, poi c'era Massolo e poi adesso c'è appunto, okay, questo Zacchi,
0: il terzo portiere, ok. Sì, senti, per l'attacco, esatto, perché ieri c'è stato la conferma e il rinnovo di Costa, no? Poi in precedenza Rauti e Morra hanno rinnovato. Altri, sì, nomi per l'attacco?
3: Allora, intanto, visto che tu mi hai dato l'assi, è stato anche rinnovato a Costa,
0: sì,
3: il contratto per il Vicenza, per rimanere ancora fino al 2028, se non sbaglio. Allora, per l'attacco, allora intanto speriamo sia finita questa continua telenovela che tutti continuano a scrivere di Stuckler, che c'è la possibilità che rimanga Vicenza. Noi lo stiamo dicendo ormai da un mese in TV, basta, perché ormai la Cremonese, sì, l'ha detto, stradetto in caratteri cubitali, che Stuckler da Cremona non si
0: muove,
3: non, okay, va toccato, lui lo terranno loro come, vedi, squadra tra i titolari.
0: Mettiamocela via, quindi, insomma, mettiamocela via. Okay.
3: Allora, il Vicenza ha puntato gli occhi a Moncini, attaccante del Bari.
0: Moncini,
3: che è un giocatore che conosce molto molto bene mister Gallo.
0: Ah, okay.
3: Poi c'è la possibilità sempre che ci sia anche Okorode, attaccante del Venezia, che a mio avviso è veramente forte, giocatore di colore ma fortissimo,
0: sì,
3: che ha un fisico pazzesco. E poi si parlava anche del giovane attaccante della Juventus Pecorino, ma la Costa, cioè Vicenza deve a mio avviso cominciare a tirare fuori qualche soldino, perché altrimenti si va a rischio, come sai tu bene Martino, okay, che se tu paghi poco hai poco.
0: Va bene, quindi Pecorino
3: Coro Moncini sono i giocatori in questo momento, gli attaccanti che Vicenza ha già puntato gli occhi addosso,
0: okay,
3: senza dimenticare di serio dello Spezia e anche Soleri attaccante sempre dello Spezia. Insomma, ci sono delle alternative su questi attaccanti di razza, insomma.
0: No, mi viene da sorridere con il nome di Pecorino, perdonami Fabio, perché se per caso magari compriamo anche lasagna dal Padova, ecco che abbiamo fatto la lasagna al pecorino.
3: Esatto.
0: Perdonami,
3: diciamo,
0: la battuta.
3: Sono i giocatori più richiesti a livello di attaccanti, mentre sì, per quanto riguarda il discorso dei centrocampisti, diciamo che anche qui ce ne sono tanti: Metica dell'Ecco, Gargiulo del Lecce, il figlio d'arte Valotti, centrocampista dello Spezia. Insomma, anche qui, okay, il Vicenza ti ha dato una lista di 22 giocatori che ha già visionato, e tra questi 6 dovrebbero, insomma, quantomeno fra 10-15 giorni sapremo effettivamente come sarà il mosaico che comincerà a essere costruito nel Vicenza 2026-27.
0: Ok, quello che è sicuro è che comunque si stanno muovendo, insomma, ecco, questo è importante sul mercato, i dirigenti del Vicenza.
3: Sì.
0: Va bene, senti Fabio, io ti ringrazio veramente. Volevo chiederti se anche per la prossima stagione ti rivedremo in TV con le dirette del calcio, quindi su TV7 Triveneta. Ci sarai ancora?
3: Certo, allora stiamo già programmando la nuova stagione, visto anche gli ascolti che abbiamo avuto sono stati entusiasmanti, e ne approfitto perché, visto che anche tu collabori con TV7 Triveneta con le telecronache, è giusto che, insomma, si sappia che
0: è stato fatto questo
3: bella collaborazione con la TV, di andare avanti visti gli ascolti, perché tu sai benissimo che se non arrivano gli ascolti, le TV ti mandano a casa, come del resto i giocatori, se non fanno bene con le loro squadre li mandano via.
0: Professionisti, questo è il destino dei professionisti: fai bene, ti tengono, fai male, puoi anche andare.
3: Esattamente.
0: Va bene Fabio, senti, un abbraccio, ci vediamo presto, e se hai news, mi raccomando,
3: prima
0: li posti nel tuo Facebook e poi però un secondo dopo li giri a Radio Vicenza, va bene?
3: Ne approfitto Martino, per dire che, insomma, io ti ringrazio anche per la tua collaborazione, che se abbiamo avuto tanti ascolti, e anche il tuo supporto non indifferente su quello che abbiamo raccolto con TV7 Triveneta, quindi grazie anche a te.
0: Ti ringrazio.
3: Saluto tutti voi ascoltatori.
0: Benissimo, e allora a presto, naturalmente in diretta Fabio Novaro, e adesso via con la pubblicità, poi torneremo ancora insieme.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione, e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2, oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
9: i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

gente che abbiamo imparato a conoscere bene. 11:32 minuti, sempre in diretta, Martino Montagna fino a mezzogiorno, Radio Vicenza, con l'appuntamento che aspettate sempre nella nostra trasmissione e che arriva puntuale, cioè i consigli per cosa fare, dove andare in questo weekend a Vicenza e in provincia, quindi senza fare migliaia di chilometri, magari andando a piedi oppure in bicicletta, in macchina in 10 minuti. Oggi sabato 13 e domani domenica 14. Allora partiamo con la sagra dei patroni che si tiene a Gambugliano, appuntamento fisso per chi ama le sagre con il sapore di una volta. Tra le specialità da gustare, attenzione, a Gambugliano non si possono non assaggiare le lasagne al tartufo. A Gambugliano è speciale. Poi c'è il ballo liscio per chiudere la serata, quindi insomma questo bel weekend. Ma in città c'è la festa del quartiere, Proloco Postumia in festa, quindi domani appuntamento con la camminata solidale, partenza dalle 7:30 alle 9:30, due percorsi di 7-14 chilometri, ogni sera stand gastronomico, ma attenzione perché tutto il ricavato andrà alla Fondazione San Bortolo di Vicenza, quindi in beneficenza, vale doppio andarci. 65esima festa della ciliegia Durona, mostra e crostata in piazza, siamo a Chiampo. Volete qualcosa di diverso? Allora per voi c'è la sagra di Pedescala, specialità trota dell'astico. Ma se volete qualcosa di sofisticato, di sfizioso, di leggero, allora per voi c'è la festa del palinghonto a Ponte di Barbarano, musica di 90, tributo a Vasco, e si potranno gustare panini completamente personalizzabili scegliendo carne, verdure, formaggi, salse, salsine, salsette secondo i propri gusti. Altra cosa molto particolare, la sagra dei bucatini alla lughese, è una ricetta tipica del territorio di Lugo Vicentino. La pasta fresca viene condita con ragù di carne, burro, funghi, porcini, finferri, chiodini, dell'altopiano di Asiago. Era il piatto del viandante. Infine, avete voglia, dopo una settimana di frenesia lavorativa e non solo, di un tocco di gentilezza? Allora danze, musica, laboratori di uncinetto, mostre e molto altro nella giornata intitolata Gentilezza in Villa, in programma oggi a Villa Cordellina a Montecchio Maggiore. Dalle 15:30 fino a sera, tante le iniziative promosse dalla provincia e dai comuni nell'ambito di Costruiamo Gentilezza 2026. Inoltre segnalo la tradizionale festa di Sant'Antonio in località Sasso ad Asiago, con piatti tipici, musica e animazione. Per chiudere ancora due appuntamenti in città, la festa del Giglio ai Ferrovieri, cuore della manifestazione sarà come sempre lo stand gastronomico aperto la sera, affiancato dall'ormai celebre Baracca Burger. Nel menù non mancheranno i grandi classici della tradizione come bigoli, gnocchi, carne alla griglia e lo spezzatino di guancette di maiale. Mercato al dell'antiquariato a Vicenza, ultimo appuntamento, l'edizione di giugno vede espositori in tutte le piazze e anche in via Roma, quindi insomma anche in questo weekend veramente ce n'è per tutti i gusti, perché veramente la nostra città e la nostra provincia propongono davvero tante cose da non perdere. E a proposito di cose da non perdere, l'ultimo successo di Marco Masini.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata di sole, quella che ci aspetta oggi, garantita dalla presenza dell'alta pressione che andrà sicuramente a stabilizzare la colonna d'aria e nel pomeriggio avremo quindi meno nubi rispetto a ieri anche nelle località di montagna. Temperature massime in aumento previsti nel pomeriggio tra 29 e 30 gradi in pianura, sui 23-24 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Domani una bella giornata di sole, una domenica soleggiata anche in quota, temperature che risalgono, si portano anche oltre di poco i 30 gradi. La situazione della prossima settimana vede un parziale cambiamento nella giornata di lunedì. Arriva un po' di aria fredda in quota nel pomeriggio, quindi attenzione allo sviluppo di temporali sull'arco alpino, sulle prealpi vicentine, anche in pianura nel Vicentino. Attenzione perché il rischio di un temporale anche di forte intensità è dato all'80%. A seguire nella giornata di martedì tornerà il sereno con temperature che rimangono ancorate attorno ai 30 gradi. Importante ondata di caldo infine a partire da giovedì, arriverà l'alta pressione subtropicale e di conseguenza le temperature aumenteranno parecchio. Già nelle giornate di venerdì e di sabato prossimo le temperature si avvicineranno per superare anche i 35 gradi, quindi importante ondata di caldo all'orizzonte. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fida.

0: ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
2: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Una donna non può è il nuovo singolo di Francesca Michelin. Naturalmente la nostra Francesca Michelin, vicentina di Bassano del Grappa.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: Sabato 13 giugno, 11:47 minuti, Martino Montagna, siamo in addirittura d'arrivo per la nostra puntata di questa settimana e si diceva appunto Una donna non può, l'ultimo singolo di Francesca Michelin che sta per convolare a nozze con il suo amato che è il figlio di Gabriella Dorio, l'atleta veneta, naturalmente medaglia d'oro alle Olimpiadi di atletica leggera. Ma purtroppo, dalle ultime notizie che vediamo dal Veneto, una donna non può nemmeno uscire di casa. E succede a Mestre, perché c'è un'anziana disabile prigioniera in casa, perché i baby vandali hanno dato fuoco al montascale e quindi lei non può più uscire di casa. Quei giovani sono pericolosi, dice la povera anziana. I vandali minorenni hanno dato fuoco al servoscale per disabili e quindi lei rimane bloccata dentro casa, impossibilitata ad uscire fino a data da destinarsi, anche solo ovviamente per piccole cose, tipo fare la spesa. In mattinata abbiamo avuto con noi in diretta Eric Pretto, che è il deputato vicentino che ha deciso di lasciare la Lega in maniera anche abbastanza polemica, ma l'aria che tira attorno alla Lega non è poi così bellissima, perché pensate che spunta l'idea di un sit-in fuori dal conclave di luglio, un presidio dei militanti trevigiani della Lega davanti all'hotel di Mogliano Veneto, in cui si terrà il raduno nazionale della Lega previsto per sabato 4 e domenica 5 luglio. Questa è una proposta lanciata in maniera ufficiosa, poi vedremo come andranno le cose. Ultima notizia arriva da Modena, quindi a livello nazionale: uno studente punta una pistola al professore in classe, dammi le sigarette o sparo. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, quindi provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva una sigaretta. Direi molto bene, ma proprio bene. Ma dove stiamo andando a finire? Ai ai ai ai ai. Verrebbe proprio da dire, come cantano i Tiro Mancino, un vento del sud.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
7: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
9: Now. Pochi minuti e mezzogiorno, la diretta con Martino Montagna si conclude anche oggi, si conclude qui, sabato 13 giugno. L'augurio è naturalmente di passare un bellissimo weekend insieme a noi, a Radio Vicenza, FM, ma anche il DAB in macchina, naturalmente poi i social e anche il sito, l'app, insomma, Radio Vicenza ovunque in qualsiasi modo. E allora, un abbraccio a tutti voi, buon weekend, naturalmente noi ci sentiamo la settimana prossima con tutte le notizie ogni giorno, notiziari per informarvi su quello che accade a Vicenza e provincia. E adesso un grandissimo successo di tanti anni fa con una donna e una voce straordinari. Buon weekend a tutti su Radio Vicenza.
10: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, sempre per traffico sostenuto, e sulla 28 Portogruaro-Conegliano si verificano code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bibio A4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Già, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hit music sounds like this. Radio Vicenza.
10: Weekend. Music and food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Sulla 28 Portogruaro Conegliano si verificano code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio A4 e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. Sempre sulla 4 Brescia Padova ricordiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno lo svincolo di Brescia Est rimane chiuso per lavori in entrata in direzione Milano e sulla 28 Portogruaro Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno rimangono chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: La pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and Food.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, anche per questo sabato noi puntuali arriviamo. Benvenuti con Radio Web, l'edizione del sabato che sapete è quella puntata riepilogativa dove racchiudiamo tutte le notizie più interessanti e curiose della nostra trasmissione. Magari se avete perso qualcosa per strada in questi giorni, non avete potuto seguire una puntata, beh sappiate che le notizie più eclatanti, le migliori, le abbiamo volute selezionare per voi proprio oggi. Si parte intanto con la musica.
1: Radio Vicenza.

Parliamo ora di Perplexity. Sì, siamo perplessi un po' anche noi perché, insomma, questi modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati e magari anche a volte ignorando che dietro tutto il lavoro magari di questi strumenti di informazione, chiaramente c'è il lavoro umano e ci sono i diritti, non si possono depositare diritti d'autore sui fatti. Con questa frase il direttore della comunicazione di Perplexity, in questo caso Jesse Ruavier, ha riassunto la difesa dell'azienda contro la causa intentata dalla CNN. Il problema è che CNN non sta parlando di fatti, sta parlando ben di 17.000 articoli, immagini e video che Perplexity avrebbe utilizzato per alimentare il proprio motore di intelligenza artificiale senza pagare un centesimo. Quindi a chi appartiene l'informazione? A chi la raccoglie, la verifica, la scrive e la pubblica, spesso rischiando anche la vita per farlo, o dice a chiunque abbia un crawler abbastanza veloce da copiarla. E CNN ha depositato quindi questa causa contro Perplexity, come vi dicevo, davanti a un tribunale di New York, con l'accusa di Perplexity che si è appropriata di contenuti originali, articoli, immagini e video per alimentare la propria intelligenza artificiale senza licenza. Il pubblico conta quindi su un giornalismo di qualità realizzato da esseri umani per comprendere il mondo. Questo giornalismo è spesso di pericoloso e costoso da produrre e gli operatori commerciali possono quindi pagare anche per accedere. E la CNN precisa che questa posizione non è anti-intelligenza artificiale. Nel 2025 il gruppo infatti ha tentato di concludere un accordo di licenza proprio con Perplexity, però senza successo. Quindi CNN già un accordo simile con Meta per l'utilizzo delle sue informazioni da parte dell'intelligenza artificiale. E Perplexity quindi sostiene di non usare il contenuto ma l'informazione, che è esattamente una cosa distinta e che il tribunale ora dovrà valutare. La legge americana sul diritto d'autore dice che il diritto d'autore non protegge i fatti, le idee, sistemi o i metodi operativi, ma può proteggere il modo in cui questi sono espressi. Beh, una storia molto controversa, vedremo come si dipanerà nei prossimi giorni.

0: Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici. Una notizia che riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché il garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Mindur che il suo tool di intelligenza artificiale non può essere, attenzione, sfruttato, dicono, per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. Questa startup, che offre l'omonimo plugin per Slack e Teams, che può essere utilizzato durante le attività lavorative, non risulta al momento delle violazioni comunque al regolamento generale sulla protezione dei dati. E in seguito a queste notizie di stampa, il garante avrebbe avviato degli accertamenti ispettivi nei confronti di Mindur. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato, diciamo, da nessun ente della pubblica amministrazione e il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano questo servizio. L'autorità comunque ha accertato che il sistema Mindur sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Team. Oltre ai dati, diciamo, dei dipendenti, viene valutato anche il linguaggio che viene usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e di assistenza. Beh, la società ha precisato quindi che non è possibile risalire all'identità del dipendente in quanto i dati sono anonimi.
1: Radio Vicenza.

Continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, perché adesso voglio parlarvi anche di Gemini. Quando una conversazione, ad esempio, con l'intelligenza artificiale di Google produce un risultato utile, come magari un'analisi, un canvas o un'immagine che si vuole condividere con un collega, l'opzione è copiare e incollare oppure fare uno screenshot, poi riscrivere il comando e sperare che Gemini produca lo stesso risultato. Attenzione, perché proprio da questa settimana la musica cambia finalmente, diciamo. Sarà possibile condividere la chat via Google Drive con la stessa interfaccia che si usa per documenti e fogli. Le conversazioni vengono quindi condivise come istantanee e fino a quel punto, se il destinatario continua la chat, le nuove modifiche non alternano il thread originale del proprietario. Funzionalità che, diciamo, un po' usa la stessa tecnologia di Google Drive, stessi controlli di condivisione, stessi permessi, stessa interfaccia per i team che già usano Drive quotidianamente, quindi non c'è proprio nulla da imparare. Le funzionalità, diciamo, sono attive di default per i clienti di Google Workspace, che eredita un po' tutte le politiche organizzative che esistono per la condivisione dei file. Beh, questa sicuramente sarà una bella cosa.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché qui il tema, quando si parla di protezione dei minori, è sempre abbastanza attuale, è sempre abbastanza caldo, perché la Commissione Europea ha annunciato un accordo che è stato sottoscritto dai ministri del digitale del G7, che riguarda un insieme di principi comuni per poter garantire la protezione online dei minori. Ecco, sono basati su misure che comunque già esistono, tra cui il Digital Service Act, che le aziende ora devono rispettare severamente. Viene ovviamente sollecitata, ecco, l'implementazione della verifica dell'età. I principi comuni concordati da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea riflettono le azioni promosse dalla Commissione per poter creare, diciamo, un mondo digitale più sicuro per i minori. I ministri del digitale e della tecnologia del G7 hanno comunque adottato dei principi per poter definire uno spazio digitale più sicuro per bambini e adolescenti, preservando la privacy, libertà e diritti fondamentali. Quindi, in dettaglio, diciamo, questi principi richiedono l'attuazione di misure efficaci di gestione, come la valutazione e mitigazione dei rischi, la soluzione di verifica dell'età più robusta, affidabile, che preservino la privacy per supportare esperienze online adeguate all'età. Il livello di privacy e di sicurezza per gli utenti, diciamo, dei minori, con sistemi di raccomandazione progettati per ridurre al minimo l'accesso, diciamo, l'eccessivo coinvolgimento online. Poi anche delle misure forti per prevenire la generazione, la creazione e distribuzione, anche attraverso l'intelligenza artificiale, di materiale pedopornografico, immagini intime non consensuali. Poi l'accesso anche a strumenti parentali semplici, efficaci, interoperabili per i genitori e tutori. Programmi completi di alfabetizzazione digitale, facilmente accessibile dai genitori, gli insegnanti e i minori, per poter aiutare a comprendere meglio quelli che sono i sistemi digitali, riconoscere i rischi, compresi quelli che vengono posti dall'intelligenza artificiale generativa. E così anche la cooperazione tra i servizi digitali e i ricercatori per consentire la condivisione dei dati, con l'obiettivo questo di migliorare la comprensione dei rischi e rafforzare le soluzioni disponibili per proteggere i minori online. E a questo punto, diciamolo pure, perché i ministri del G7 formalmente hanno invitato i fornitori dei servizi digitali a tradurre queste principali azioni.
1: Radio Vicenza.

E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU, in particolare per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche. Quindi quando l'utente cerca magari dei pool, diciamo così, popolari, come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto. Quindi attenzione, amici, fate sempre molta attenzione.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì, amici, dobbiamo dirlo, anche oggi siamo arrivati in fondo in questa puntata del sabato, lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato a lunedì. Mi raccomando, non me ne andate, restate ancora all'ascolto e l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata di sole, quella che ci aspetta oggi, garantita dalla presenza dell'alta pressione che andrà sicuramente a stabilizzare la colonna d'aria e nel pomeriggio avremo quindi meno nubi rispetto a ieri anche nelle località di montagna. Temperature massime in aumento previsti nel pomeriggio tra 29 e 30 gradi in pianura, sui 23-24 gradi attorno ai 1000 metri di quota. Domani una bella giornata di sole, una domenica soleggiata anche in quota, temperature che risalgono, si portano anche oltre di poco i 30 gradi. La situazione della prossima settimana vede un parziale cambiamento nella giornata di lunedì. Arriva un po' di aria fredda in quota nel pomeriggio, quindi attenzione allo sviluppo di temporali sull'arco alpino, sulle prealpi vicentine, anche in pianura nel Vicentino. Attenzione perché il rischio di un temporale anche di forte intensità è dato all'80%. A seguire nella giornata di martedì tornerà il sereno con temperature che rimangono ancorate attorno ai 30 gradi. Importante ondata di caldo infine a partire da giovedì, arriverà l'alta pressione subtropicale e di conseguenza le temperature aumenteranno parecchio. Già nelle giornate di venerdì e di sabato prossimo le temperature si avvicineranno per superare anche i 35 gradi, quindi importante ondata di caldo all'orizzonte. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: Ma dove vai?
8: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
7: E ce la fai in un paio d'ore?
8: Certo, vado a Confartigianato Persone.
9: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
7: Ma mica sei artigiana.
8: Non serve.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
11: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Brescia-Padova. In direzione Torino sono segnalate code per il traffico intenso tra Peschiera e Sirmione. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi della 4, sempre del tratto Brescia-Padova in direzione Trieste. Sono in atto dei lavori tra l'innesto A22 e Verona Est. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Lavori inoltre sono in atto anche sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Tolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit. In questa

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Secondo weekend di giugno, 24esima puntata del 2026. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse. Questa è la Radio Data Top 50.
1: Radio Data.
0: Fifteen Power, curata e condotta da Roberto Donato, puntata di sabato 13 e per chi ci ascolterà in replica domenica 14. Tre sono le nuove entrate di oggi appena uscite. In quindicesima, subito la prima delle tre dal titolo Bella Vie, che è il nuovo della cantante pop francese Marguerite. Bella Vie, che prende il nome del quartiere di Parigi in cui l'artista è cresciuta.
2: Numero

0: Bella Vie per Margherita, al numero 15, prima di tre new entry. Il brano è stato già presentato dal vivo con grande successo di pubblico al festival We Love Green, canzone che anticipa l'uscita dell'album di debutto per la cantante francese previsto per i primi giorni di ottobre. C'è ultimo adesso con Romantica.
1: Numero 14.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Numero 14, romantica, tratta dal disco Il giorno che aspettavo vede ultimo tornare alla sua essenza. Le recensioni descrivono il brano come una carezza intima che affronta la fine di un amore senza rabbia, puntando su una melodia morbida e su una malinconia nostalgica e vulnerabile. Un invito alla passione e alla libertà invece è questa già sotto la mia voce. Virama, il titolo è Cabana.
1: Numero 13.

0: numero 13, sentita Cabana per Irama, singolo che si distingue per una produzione dinamica in cui le sonorità pop incontrano un'anima spiccatamente latina. Si percepiscono chiaramente le influenze del tango e della rumba, creando un mix magnetico che fa subito alzare le temperature. Non è solo un pezzo da ballare, ma un'esplorazione sonora molto vicina alle corde più disinvolte dell'artista. In dodicesima, dopo settimane di prime posizioni, c'è il duo Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.
1: Numero 12.

0: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter è un potente singolo house pop che unisce l'iconica sfrontatezza di Madonna alle sfumature e sbarazzine della Carpenter. Il brano funge da traino per il 15° album della regina del pop, Confession 2, in uscita il prossimo 3 luglio. State ascoltando la Radio Data Top 15, io sono Roberto Donato. Nel weekend, il sabato e la domenica, le 15 nuove e molto più nuovissime appena uscite. Prima di mettere piede in top 10, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Numero 11.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15, ultimi giorni di primavera con le canzoni che suonano già da tempo d'estate. Sentita una delle tre new entry di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo secondo fine settimana di giugno, sabato 13 e per chi ci ascolterà in replica domenica 14. Si riparte dalla seconda nuova entrata con il duetto Canto d'Amore, pezzo che unisce le voci di Marco Mengoni e Angelina Mango in una ballad corale e avvolgente.
1: Numero 10, nuova entrata.

0: numero 10, seconda di tre new entry, Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore, pezzo che fonde la matrice pop soul di Mengoni con le sfumature cantautoriali e mediterranee di Angelina Mango. Le voci si intrecciano in un dialogo in crescendo che evita l'effetto tormentone, prediligendo un'atmosfera fiorituale e intensa. Il testo esplora la complessità dei rapporti umani e le relazioni che si rincorrono e si perdono. Il centro emotivo, tuttavia, è l'amore per se stessi, inteso come punto di partenza necessario per ritrovare il proprio equilibrio. Intanto stiamo passando Way, Shablo e Tony Pitoni con Cadillac.
1: Numero

0: una via l'altra, prima la 9 di Way, Shablo e Tony Pitoni, Cadillac, poi la 8 tra le novità della precedente puntata di Baby K, Tuca Macarena, un concentrato di urban pop e suggestioni latine dal ritornello virale. Il brano mescola percussioni incalzanti e pianoforti latinoamericani, raccontando una passione intensa ma proibita, paragonata dal testo a un amore quasi illegale. In settima c'è Sky Newman, Man of the House.
1: Numero

0: Posizione 7 per la cantante britannica Sky Newman, astro nascente del panorama R&B soul. La sua Man of the House è una delle tracce principali dell'album di debutto. La prossima, prima di entrare in top 5, è una canzone che al centro del racconto mette la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e di giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Nuovo look per Noemi in Tu cosa fai questa sera insieme a Vito Salamanca. La mettiamo subito in play.
1: Numero 6.

Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media

0: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.
1: Terzo e ultimo frame di questa puntata in onda in coda alla primavera, la seconda lì lì quasi a metà di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram OFB, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti. Partiamo dalla quinta, anche terza e più alta nuova entrata di oggi. Karol G, Viando por el Mundo.
2: Numero 5, nuova entrata.

0: Numero 5, ribadiamo terza e più alta nuova entrata di oggi, Viando por el mundo di Karol G in collaborazione con Manu Chao, un inno alla libertà e alla vita. Il brano fonda il pop latino con le sonorità inconfondibili di Manu Chao, risultando in un ritmo caldo e coinvolgente che celebra la voglia di evasione e di unione senza confini. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors adesso in Partenope.
1: Numero 4.

0: di DJ sforna un brano mediterraneo con il funk della band e la voce della cantautrice. Merken Cremont, i The Colors e Serena Brancale con Partenope. La prossima invece fonde magistralmente il rock latino classico e riconoscibile di Santana con la sensibilità urban pop di Becky G, creando un ritmo avvolgente ma allo stesso tempo carico di tensione emotiva e di denuncia sociale. Questa è Mi Gran Amor.
1: Numero 3.

è cambiato nulla rispetto alla precedente settimana sul podio. Al terzo posto Santana e Becky G, Mi Gran Amor. Neanche il secondo è cambiato, di Jovanotti, Alfa ha sentito Buon Vento. Anche la nostra canzone Regina è lì stabile al numero uno. Per la seconda settimana consecutiva, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Vi aspetto tra 7 giorni ai piedi dell'estate, sempre qui. Da Roberto Donato, a tutti. Bye bye. Number

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Che bello qui, la natura.
4: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
11: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
12: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 8 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonnes LED a 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
7: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
6: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
8: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles glamour in perfetto stile hollywoodiano ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Brescia-Padova. In direzione Torino sono segnalate code per il traffico intenso tra Peschiera e Sirmione. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi della 4, sempre del tratto Brescia-Padova in direzione Trieste. Sono in atto dei lavori tra l'innesto A22 e Verona Est. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Lavori inoltre sono in atto anche sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova. Padova, tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. È tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio, il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. La situazione al momento è stabile, anche domani ci aspetta una bella giornata.

0: sarà ad alto rischio fenomeni temporaleschi che localmente potranno assumere carattere di forte intensità e potranno anche produrre qualche evento estremo come le grandinate o i colpi di vento, le trombe d'aria, insomma un pomeriggio, quello di lunedì, all'insegna di eventi che potrebbero risultare di forte intensità, in particolare fra le 17 e le 20. Qui arriverà l'aria fredda in pianura padana. A seguire la giornata di martedì sarà variabile ma con attenzione. Tendenza ad ampie schiarite, sole nel pomeriggio, temperature che grazie a questa passata temporalesca rallentano, si riportano attorno ai 27-28 gradi. A seguire da mercoledì, ne stiamo parlando da diversi giorni, ondata di caldo importante, soprattutto a partire da venerdì prossimo. Già venerdì prossimo le massime raggiungeranno i 34 gradi, per salire ulteriormente e di parecchio nei giorni successivi. Il prossimo fine settimana sarà quindi particolarmente caldo e con temperature diurne superiori ai 35 gradi. Grazie per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te. Un bambino ha bisogno di te. Forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Inoltre è segnalato un veicolo in avaria sulla 4 in direzione Torino tra Sastino di Livenza e Cessalto e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert, in questo caso verso Trieste. Nessun problema al momento lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia da Brescia a Trieste. Parliamo di lavori. Sono in atto sulla 4 Brescia-Padova in entrambi i sensi di marcia tra Soave e Verona Sud. Sulla 4, anche in questo caso in entrambe le direzioni, tra il bivio A57 e il bivio A413 in direzione Torino e in direzione Trieste, tra Padova Est e il bivio A57. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare la app gratuita Info Viaggiando e tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. Baby, quanto...

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Noi siamo bravi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est e tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano vi informiamo che per chi viaggia in direzione della A4 la corsia di sorpasso è chiusa tra Pordenone Sud e Cimpello. Sempre sulla A28 fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno resteranno chiuse per lavori le uscite dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto per chi proviene da Conegliano. Gli utenti potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits Music Station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Energia su Radio Vicenza con Aldo Fontana, in diretta alla radio anche oggi. Oggi ci troviamo con un leggero venticello da nord alla baita del Nef e siamo in diretta, abbiamo anche dei nostri amici dalla Riviera del Brenta che sono venuti a trovarci. Come ti chiami tu, caro? Come ti chiami?
3: No, io
2: senza non vuole parlare, senza nome, perché è ricercato, come tutti quelli della Riviera del Brenta d'altronde. Allora, noi diamo la linea allo studio, torniamo tra poco qua in diretta dal Trentino Alto Adige, baita del Nef, giornata fantastica, vai ragazzi!

In diretta dalla Baita del Nef, ancora una volta con Aldo Fontana, energia. E voglio salutare un nostro collega che fa parte della tribù dell'ANE, che abbiamo trovato proprio l'altra mattina in un centro, come si chiamano quei centri lì? Insomma, per sentirsi meglio all'orecchio, per l'apparecchio per le orecchie. Io non ne ho bisogno, ma abbiamo portato la Mami a sistemarsi un attimo l'orecchio. Allora, noi torniamo tra poco, ragazzi, ancora grande musica su Radio Vicenza. Stasera saremo in un altro posto, sull'altopiano di Asia, come lo ricordiamo tra poco.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Beh ragazzi, siamo ancora in diretta nello splendida cornice della baita del Nef. Abbiamo qui davanti a noi Marco, uno di noi, e i nostri amici della Riviera del Brenta, gli amici di Padova, gli amici di Venezia Mestre. Noi vi ricordiamo che siamo in diretta ogni sabato pomeriggio qua alla radio, su Radio Vicenza, e vi stavo parlando di un appuntamento che abbiamo, si sente un po' di musica di sottofondo, che abbiamo questa sera. Quando avremo finito qui dal Nef, saremo al trofeo Interbar a Roana con KDJ, quindi vi aspettiamo tutti quanti là. Vai ragazzi, 101.7 sull'altopiano di Asiago.

Posso dire una roba? Posso dirla? Grazie grazie ancora a tutti gli amici che sono venuti a trovarci ieri sera all'aeroporto di Thiene. Abbiamo fatto una grande festa e devo salutare Cristina e Giglio, tutti i ragazzi che sono venuti a trovarci ieri sera, e la Paola, Mark Hammer, chi c'era ancora? Un compleanno del quale in questo momento mi sfugge il nome, quella dei sette nani praticamente, naturalmente la Virna dell'aeroporto. Vi ricordo che noi saremo anche venerdì prossimo all'aeroporto di Thiene, non mancate.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza, weekend. Hits, hits, hits. Music, now.
10: Oh yeah.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. La situazione al momento è stabile, anche domani ci aspetta una bella giornata di sole con temperature in ulteriore aumento, previste massime nel pomeriggio attorno ai 31 gradi. Si approssima tuttavia all'arco alpino un fronte perturbato di provenienza nord-occidentale dal mare del nord, di conseguenza aria più fredda tenderà ad affluire in Valpadana all'inizio della prossima settimana. Quella di lunedì sarà quindi una giornata diversa, sicuramente più nuvolosa se non temporalesca sull'arco alpino, temporali che durante la giornata guadagneranno terreno anche nelle zone di pianura. Di conseguenza attenzione al pomeriggio di lunedì, sarà ad alto rischio fenomeni temporaleschi che localmente potranno assumere carattere di forte intensità e potranno anche produrre qualche evento estremo come le grandinate o i colpi di vento, le trombe d'aria, insomma un pomeriggio, quello di lunedì, all'insegna di eventi che potrebbero risultare di forte intensità, in particolare fra le 17 e le 20. Qui arriverà l'aria fredda in pianura padana. A seguire la giornata di martedì sarà variabile ma con una tendenza ad ampie schiarite, sole nel pomeriggio, temperature che grazie a questa passata temporalesca rallentano, si riportano attorno ai 27-28 gradi. A seguire da mercoledì, ne stiamo parlando da diversi giorni, ondata di caldo importante, soprattutto a partire da venerdì prossimo. Già venerdì prossimo le massime raggiungeranno i 34 gradi, per salire ulteriormente e di parecchio nei giorni successivi. Il prossimo fine settimana sarà quindi particolarmente caldo e con temperature diurne superiori ai 35 gradi. Grazie per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Radio Vicenza e qua dalla baita del Nef, dal Trentino Alto Adige, in comune abbiamo saputo che qua siamo sotto Luserna, dove si parla ancora, credo, non ladino ma cimbro. Abbiamo qui davanti a noi il bellissimo Monte Bondone, il gruppo dell'Adamello del Brenta e il lago di Caldonazzo. Da questa cornice fantastica salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dal mare in, in DAB, in digitale terrestre. Vi ricordo che noi saremo al mare da lunedì prossimo con la radio.

0: pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
4: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
3: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
5: Sei socio Confartigianato Vicenza?
4: Viaggi, salute.
5: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti con code tra De Senzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di lavori. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che sempre sulla Brescia-Padova fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia-Est rimarrà chiusa per lavori per chi viaggia verso Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Siamo entrati nella seconda parte del nostro appuntamento qua in diretta dalla baita del NEF, baita nella quale vi aspetteremo prossimamente anche in altri eventi e sicuramente saremo qui a Ferragosto, quindi voglio salutare la fidanzata di Marco, eccola qua, ce l'abbiamo qui davanti a noi, eccola, non è molto alta però insomma è carina, no? Marco, non è molto alta ma è carina. Radio Vicenza con Aldo Fontana in diretta qua alla radio da questa bellissima baita in Trentino Alto Adige, vai ragazzi!

0: parlarmi più d'amore.
1: Ancora grazie, grazie a tutti gli amici che ci sono venuti a trovare ieri sera in quel dell'aeroporto di Thiene. Vi ricordo che noi, tra parentesi, avremo un altro evento Torino Story in un'altra location, ve lo ricordiamo, a Villa Garzire il 26, cos'è, il 26 giugno, ci auguriamo che sia bel tempo. Vi ricordo ancora che noi a Schio siamo presenti sui 100 e 100 e per quello che riguarda la Val d'Astico sui 104 e 7. Abbiamo con noi Flavio, vai Flavio, grande grandissimo, dalla Baita del Nef su Radio Vicenza.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Radio Vicenza, in diretta alla radio con Aldo Fontana. Vai ragazzi, ancora grande musica e tra poco metteremo un po' di Afro Music. Sì, stasera vi ricordo ancora, ragazzi, per gli amici che ci ascoltano sui 101.7, mentre continua ad alzarsi sto vento, saremo a Roana per il grande appuntamento trofeo Interbar con KDJ. Vai ragazzi!

Ecco, siamo tornati in diretta alla radio. Qualcuno ci ha chiesto se saremo a Formentera di Ibiza quest'estate. E beh, logico che saremo lì, e dal mese prossimo, quindi, cioè dal mese prossimo, da luglio, dall'ultima settimana di giugno, a dire il vero, saremo tutti martedì sera a Formentera, e torniamo a Formentera al Picala, che è questo beach club bellissimo a Calassona, dove avremo il martedì italiano, magari faremo qualche intervento in diretta alla radio anche lì con Radio Vicenza. Bene ragazzi, torniamo in diretta tra poco dalla splendida cornice del Becco di Filadonna. Torniamo tra poco.

0: Energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi il nostro appuntamento. Noi vi diamo appuntamento, un gioco di parole, scusatemi, stasera all'Interbar di Roana. E ancora un saluto grande qui dalla Baita del Nef con Aldo Fontana e con questa bellissima cornice. Torniamo la prossima settimana ancora una volta su Radio Vicenza. Vai ragazzi!
2: I feel the rhythm. Something's going on here.

0: weekend. Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits.
1: To me up.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana?
5: Non sei.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
6: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
5: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
7: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anita, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti con code per 5 km tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno, le uscite di Pordenone Centro Commerciale per chi proviene da Conegliano rimarranno chiuse al traffico per lavori di pavimentazione. Gli utenti potranno utilizzare Pordenone Sud come uscita alternativa. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della regione. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente sulla 4 Milano Venezia, sono previsti sulla Romea e nell'area di Mestre a ridosso della città d'arte del territorio. A proposito della 4, sono in corso i lavori tra le uscite di Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori e riduzioni della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano, con frequente la formazione di rallentamenti e code. Sulla statale 434 Transpolesana, per lavori si transita su uno scambio di carreggiata tra la Pesa e la Rizza fino al 30 giugno, mentre sulla statale 52 Carnica per lavori si transita a senso unico alternato a Santo Stefano di Cadore. Lavori notturni poi sulla 13 Padova Venezia, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Rovigo Sud Villa Varzana verso Bologna, uscita consigliata Boara. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, chiusa dalle 23 alle 5 l'uscita e l'entrata di Pordenone, zona commerciale, in direzione Porto Gruaro. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino. i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni in vostra compagnia. La situazione al momento è stabile, anche domani ci aspetta una bella giornata di sole con temperature in ulteriore aumento, previste massime nel pomeriggio attorno ai 31 gradi. Si approssima tuttavia all'arco alpino un fronte perturbato di provenienza nord-occidentale dal mare del nord, di conseguenza aria più fredda tenderà ad affluire in Valpadana all'inizio della prossima settimana. Quella di lunedì sarà quindi una giornata diversa, sicuramente più nuvolosa se non temporalesca sull'arco alpino, temporali che durante la giornata guadagneranno terreno anche nelle zone di pianura. Di conseguenza attenzione al pomeriggio di lunedì, sarà ad alto rischio fenomeni temporaleschi che localmente potranno assumere carattere di forte intensità e potranno anche produrre qualche evento estremo come le grandinate o i colpi di vento, le trombe d'aria, insomma un pomeriggio, quello di lunedì, all'insegna di eventi che potrebbero risultare di forte intensità, in particolare fra le 17 e le 20. Qui arriverà l'aria fredda in pianura padana. A seguire la giornata di martedì sarà variabile ma con una tendenza ad ampie schiarite, sole nel pomeriggio, temperature che grazie a questa passata temporalesca rallentano, si riportano attorno ai 27-28 gradi. A seguire da mercoledì, ne stiamo parlando da diversi giorni, ondata di caldo importante, soprattutto a partire da venerdì prossimo. Già venerdì prossimo le massime raggiungeranno i 34 gradi, per salire ulteriormente e di parecchio nei giorni successivi. Il prossimo fine settimana sarà quindi particolarmente caldo e con temperature diurne superiori ai 35 gradi. Grazie per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Che bello qui, il mare,
8: i gabbiani, il sole,
7: la nostra spesa a lì che arriva.
8: Bellissimo.
9: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
10: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
9: A lì migliora la vita.
11: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
12: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
13: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
14: Roma,
0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
14: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
15: Ovunque connettiamo forte.
2: Radio Vicenza.
16: Time o'clock.
17: Sono le 20 e 10 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
18: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo ancora rallentamenti con code causa lavori tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, sono presenti i cantieri per lavori tra la barriera Venezia-Mestre e Mirano-Dolo in direzione Padova. Vi informiamo che sono terminati in largo anticipo i lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Le uscite quindi di Pordenone Centro Commerciale per chi proviene da Conegliano sono state riaperte al traffico. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Ogni giorno, news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
21: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella. Drop.
22: Go Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella. Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di lavori si viaggia a rilento tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo infatti che proprio per lavori fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa al traffico per chi viaggia verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'app gratuita Infoviaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 14 giugno. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di lavori si viaggia a rilento tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo infatti che proprio per lavori fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa al traffico per chi viaggia verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 14 giugno. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare,

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di lavori si viaggia a rilento tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo infatti che proprio per lavori fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa al traffico per chi viaggia verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 14 giugno. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.
6: This is Ed Sheeran.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 2:02.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.